0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 2:02. Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Tu, madrescista, sina seri maggia, e moti no curaggi me la sa, sto che tu non so sincer, comma quanna mi incontrasta, comma quanna madrescista, voglio bene sulla te, e tra man, ma giurasta, con una mano in goppo cor, non so scort, ubrim mammo.

una bella campagnola. Ogni mattina, appena spunto il sole dalla montagna, addannucchiata, miezza una campagna, si mette a tagliare l'evere, spassandosi a cantare.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Domenico Modugno, La donna riccia.

0: Uè, voglio!
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Perché marrò pucor? Perché maliziosè? E capil più biondro sul? Perché succhia più bella rumare? Per sta bocca più rossa lo fuoco? Non dorma più. Maliziosella, tu sei la vita mia. Per te, i mor, mori gelosia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Marina Pagano. Ammurriata nera.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 3. In punto.
1: Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
2: Enrico Di Mazzei.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, parente, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, lecchese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporto, che le guerre mi dico così.

E con tutto che faccio balic mi chiamo lo chic. Io non spendo, però sempre c'è chi spende per me. Io mi trovo fra tutti i banchetti, cenetti, longetti, franzetti, concerti, balletti, sonetti. E fa bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, caldetti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha tort, mi comporto, che le gente mi dicono così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe ciò lì. Chi mi critica niente mi

ho la vita del grande di vecchio, mazzo alle tre. E se vado da qui fino e lì, io voi dec sì. Voi m'arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, pista, pista, solista. Tengo pure una telefonista che zitta ma fitta, ma in vista per pista, fallista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, e le gelle mi dicono così, quando è sport, ed ognuno vorrebbe...

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Serena Rossi, Occhia carragionata.
2: Sto occhia che tiene pelle, lucente più le stelle, sognire più tonnire.

0: La, che la la, ma va ricerna, come vola sta, se crede, come faccio sangamare, se crede, come bazzisca, e poi mi spara, che la la, non sa che piacere, come fa.
1: Che la la, ma che po', che la la.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Bruno Venturini. Quan tramonto sul.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming.
1: Michael Collins and Charles Craig. Mamma mia, che vo sapì.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Joseph Smith, Tarantella sincera.

me visto chiagnore na lacrima d'amore. A gioia din dal luogo me vuol leggere, eppure in da sto cuore. Tu vuoi sapere che ne sta

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 4 e 3 minuti.
1: A sir, goppi i vic, va a chitarra e scinna puttulita, te na cravatta gialla e na giacchetta ca spaccata a rete. I scarpe a varcatella e una casone fatta a zumba fuss. E chi se vota a ca e chi se vota là guardanna le passa. O chiamana Giovanna ca chitarra, perché sape cantare tutte le canzoni.
2: A sir, goppi i vic, ca chitarra e scinna puttulita. E la cravatta gialla e la giacchetta che ha spaccato a rete. E scarpa a barcatella e non...

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un campione. Ah, ma non la tro mai sta serenata, e va Margarita. Con sta chitarra accanto, mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: E a Mario, Ovash.
2: Agenda camma bene sentinella, non da strascia da mattina a sera, ma chi striscia per te ce lo vela.

La mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non si ha mai. Io vado, dice, quanto certo zio, in la terra c'è sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella zia, lo sta con l'ore quando si ammarita.

hanno fatto quella fine per la meraviglia, la più bella è nata là. Ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei che hanno ragione, papà che fra i nipoti titolato, dice e andava a fornì che stupasone, ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure durignando. No, tu lasci tutto e faccio, in areggio, e a meglio areggio, e su signore, tu vado in mastraccio, e su signore, ama ben bagliateggio, quando fatto che la figlia, è una vera meraviglia, capisci bagliando da là.

0: meraviglia, la più bella è nata là.
1: Bruno Venturini, Napoli Camp.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Nasere Maggio.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Rapa da finestra, famma faccia a Maria, castonga miesa via, spruta da vedere. Non trovo nulla di pace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno di parlare. Oi Maria, quante suon che perdo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette.

uccidendo desideri e malapprevo, specchio da frnute rovinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dopo diva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, saggiava gli aspettò.

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Domenico Modugno, Lazzarella.
2: Che libro sotto braccia, camicetta, fiore blu.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gino Campese, la Luisella ti ritomba.

0: accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porta pi quartiera a tu solo non sapere, ma sapere tutto riesta e sarà per i finest, come douche e come bella a città e bulle genella.
1: T'accompagna Vic Vic.

artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 5 e 3 minuti. Mario Merola. Coro Forastiero.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fonò la band. E spingalo francese.

0: quanto amore.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Rino Palombo, passione.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Vieni a godè con me, stadi e giardì. Vieni a cantare con me tutte le canzoni. E quando chi ne vuoi, rosa e cerasa, e tanto te ne do, insieme a chi passa, a capo monte, a vimma fa pace.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gabriella Ferri, A Tazze Caffè.

Francesco Albanese. Perché?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, anima e cora.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Minimo Ensemble, Autunno.

è nata una creatura nera. E a mamma lo chiama Gira. Sì, signore, lo chiama Gira. Sì, Gira, potasi, cadù, lo chiama Ciccio, un tuo.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Isabella Alfano, Bambanelli Coppi Quartiera.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Monraidichi Gianni Monese. Chi se ne scorda più?

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 6. In punto. Tito Schipa. Era da maggio.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Rosalia Maggio, Bambanella.
2: So Bambanella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mamma, ma legge sta malinconia e sape che mi perde quest'amore. Mi fa una smorfia finta d'allegria e poi mi stringe forte un coppo cuore. No, non lo dica, o male che mi fai, o campo, o moro, non ci lo dica mai. Addio, mia bella Napoli.

sapeva Margellina appuntamento, chi lo Vesuvio visto da lontano, o Marga spatteva chiano chiano, mentre descoglio

0: Monica Sarnelli, Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shantosa prediletta, a vita voglia di quando mi ributta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
1: Gabriella Ferri, Maruzzella.

Tu pierdusun, goppi i giornalet. E mamma te minaccia, e patata s'arraggia. Te fanno girare a capa sti fumetti. Guardannati in tu specchio, vuoi fare il toreador. Ti fatta giacchettello curta curta, o casuncella stretta e un ricciolillo in fronte.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Francesco Albanese. Torna.

sette rambo, sette lume, sta finestra in giro sta. Guappa mia, camore e gamba, tiene a panne e consuma. Taglia e scinde.

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, basti via. E catarro è un segnale, lo stornuda coppa, e sì, lo stornuda sotto, e ciao.

sette porte, sette cani, carcerate nella stanza. Ma a me non fa morte, chi l'è guappa e bene male. Quando è a sera in tuo giardino, scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 7. In punto. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mino Taranto, o paniello o trombattiera.

tavola un malogran signora, un malogran signora. Cambai d'andanna America, cambai d'andanna America, ma Dio conosce più, povera donna. Ma chi è? Curantire, la murata da città, o su lente, o cucire. Signori!

Così un, chissà così, ma un burattiero zitto a sti parole. Si ricorda che l'istrato, con facettola sul lato, quando a coppia innamorata, si

Ho sentito sto calore, mamma bella, sto squaglian, non capisco come fanno certa gente a cammina. E per me passai urnata in dall'acqua mergellì, malz e settamati, perché mangia a rinfrescare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende una domenica ancora di piena estate sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone nordafricano. Garantirà tanto sole e stabilità, con cieli sereni e tersi. Solo verso sera qualche nuvola in più si farà vedere sui settori alpini, ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire sull'Italia, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
3: Nicola Arigliano, Spingle Francese.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Nuova compagnia canto popolare. Arumb de Scugniz.
2: Bestia Arumb de Scugniz.
3: Casa palla tutta
2: via. Nuova dama.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Trevi. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Stanotte, un saluto a sta fenesta do a luna, una festa, tutta argenda sparsa già. Scin, oi bella, casto senza compagnia. Ma l'ha lavata mamma mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Franco Ricci, Serenata Napoletana.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Peppino Gagliardi, con Maggia fa.

Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei vi presentate. E mo non saggio se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Lanza, Santa Lucia Lontana.

per farli guanna, vanno guap, era un re, era un re, era un re. E piglio da bassotto di entra, mo sa fanno una zuppatella, guida.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Tito Schipa, Pesca d'amore.

0: Napoli bello, io si sempre tu, si sempre tu.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloqui col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con l'omologo Zelensky siano altrettanto produttivi. Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. L'appello alla politica lanciato da Franco Isceri, padre della donna uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1. Tutte vittorie in rimonta ieri nel sabato di Serie A. Il Torino espugna 2-1 Firenze. Nel finale i successi di Inter e Roma, rispettivamente 3-2 sul Napoli e 2-1 sull'Atalanta. E provvisorio primato delle due, la soddisfazione dei mister Chivu e Gasperini.
3: Per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
4: Non fosse arrivata la vittoria per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentare e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza.
2: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Fonola Band. Guaglione.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero, Tornamaggio.

0: festa di San Gennaro. Quanta folla per la via. Con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.
1: Era la festa.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Vuia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nuova compagnia Canto Popolare. Cici Renella.

cavolo, il cielo nero dobbiamo in un gol, tutta la notte ci va a cavolo. E se ci chiama posa della sala, chi sta l'ugala del cicerone? E se ci chiama posa della sala, chi sta l'ugala del cicerone?

Madrid. Nel giro nella delle magalline facciamo il nome del Madrid. L'avevo imparato in magna veronale, chi sei gallina di Cicerenal. L'avevo imparato in magna veronale, chi sei gallina di Cicerenal. Cicerenal a me, si pone bella. Cicerenal a me, si pone bella. Ci sono nella bella.

0: sen ben madine mi davalı bizim domanda sayı. İnan çıkar ona lan sen ben madine mi davalı bizim domanda sayı. Una buia di risata bunnale che te lo pece del generale. Una buia di risata bunnale che te lo pece del generale. Ci sono nella me, si pone bella. Ci sono nella me, si pone bella.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Tu, che mi imbarata a fa? Che kiss me, me na di, io, te vorrei avasà, io, e portana da cubè, la già, e ta fa, sono innamorata.

giurette e chi ne sa per niente, saccio che non mi ha fatto torimente, io pure cui ho le data al nutanente, ma non mi importa, non è conveniente.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fonola Band torna a Sorrento.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si infiamma ancora il fronte libanese, nuovi raid di Israele nel sud del paese motivati in rappresaglia a due droni lanciati dagli Hezbollah contro soldati dell'IDF, vi sarebbero almeno due morti. Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma, l'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle sue condizioni. Elezioni regionali oggi in Sassonia, Anhalt, gli sondaggi danno in vantaggio l'estrema destra di Alternative für Deutschland. Ieri a Magdeburgo corteo in difesa della democrazia promossa tra gli altri da sindacati, chiese e ONG. Arrestato ieri alla stazione di Basiliano il 32enne di origine marocchina sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale aggredito a colpi di cacciavite venerdì sera a Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, battuta ieri la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 a Istanbul le ragazze si giocano il titolo contro la Turchia padrone di casa. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola.

0: canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Bruno Venturini, Tarantella Internazionale.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Luciano Tajoli. Strada un fosso.

0: Cria Rosa, Frasca Nova.
1: Ma si mi ha appiccicato, è sì signora. E ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. Io così sto, mi piace parlare chiaro. Io sono

e fatto chiacchiarù, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittare bene, per sopra te c'è buona colombrina, ne va sapere a chi buon guida, io sono figlio d'ancora, le stelle da scarda. Tu sparisse sta malissimo con me, una potrua, che t'arrangia e

non sei giunto? E mo cagniamo a frasca. Sì, io vengo pronto un'amurata fresca. Vengo a parla con mamma o giorni pasca. E cadu forza e spazi, te capisco, voglio filare ritta, casino tua busta. Neve sapere, tua chi buon guida, i tuo figlio l'angolo, voglio stelle la scarta. Tu sparisce e t'ammalisce, me ne una potrua,

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: E basta solamente una mandolina per vantà i trezzabella e l'occhio rosso. Nari i sardina, non file voce, nu cor ardente. Caride e chiagna, vo sembra cantare.

0: carino diagno, sempre papà, carino diagno.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Enzo De Muro Lomanto, O solo mia.

0: Canzoni napoletane. Ma son innamorate te.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Marino Marini, na voce.
1: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia quattro scombinate.

Hasta Luciana capassa e spassa, scialli lus per tenis. Poi una settimana ma faticas, poi a fermas, le dicis. Io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vas, goppa per

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Maria Paris, l'addio.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Orchester des Teatro San Carlo. Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Ma son briacati i sol, ma son briacati i mar, e l'occhio, e sto figliolo, le varche di lampar, ma tremmana e parola, e voi sapete che, ma son briacati i sol, ma son briacati ti.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Ria Rosa, serenata in a femmana.
2: Mio non è moderno, lo piace l'Ottocento, a me mi piace invece un Novecento, e tutte i giorni ma tanto sta, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va, con russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo vorrei, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bon bon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppettone, ma che odore che ci sta. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove c'è la libertà.

0: quarto d'ora mi ha tenuto sotto. Via permanente, me la fate qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare. L'unghie rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ma lo stomaco non te. E invece per dispietto voglio fumare, io il russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugurino, me ne vado a passeggiare, con un volte costumino da che palla che so fa. Ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella ha messo un gol a sé. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questo lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e sugli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che è più. Ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà, voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco 900, ah, come bella libertà, ah, ah.
1: Beniamino Gigli, canta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché Napoli è una canzona.
2: Ibe de Paulis, coro forastiere.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Dusolina Giannini, Manella mia.

Rocchi e napolitana, a poco intrusa, dintu cor mi tomis. Napolitana mia, è nu destina. Te maledica se te sto lontana, te maledica se te sto vicina. Se stai lontana, in ci turna a sapere a stu paese.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Nino Delli e Desideri.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Cecerinella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Spiragli negoziali tra Russia e Ucraina, gli inviati americani Witkoff e Kushner sono in arrivo a Kiev per un faccia a faccia col presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo Putin, annunciata una tregua di 72 ore. Clamoroso errore a un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne, Leonardo Bonazzi, è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per essa cremata. Cerimonia annullata, la famiglia valuta iniziative legali. Europei di pallavolo femminile superata ieri 3-1 la Polonia. Per l'Italia è il giorno della finalissima dalle 18 a Istanbul. Di fronte la Turchia padrona di casa, Velasco non lesina gli elogi alle sue atlete.
3: Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
2: Nel ricco programma sportivo odierno anche il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che scatta alle 15 col francese Gasly a sorpresa in pole, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ultimo Antonelli causa cambio Power Unit. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Mario Abbate. Ma la femmina.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso. Com'è imparato a fa?

brillante, la piccola modella, romanzetta di grilla, ma per tenere a così. E sto per dire a casa, ma c'è un po' di scusa, e trovami l'iscusa, scende.

0: smanie fa signori spien non fa che lo fa bella figura da vi piace pumpare tu ma porto capire guarda cazzutella e invece carmanava ti fai chiamare me ma la sei
1: vera
0: quando ti piatti stai a lupo.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Rab da fenesta, famma faccia Maria, castonga miesa via, spruta, Davide. Non trovo nu ripace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno e ci parla. Oi Marie, quante suon caperta per te.

nato poco stracco. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

stato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce solo.

0: era tu poco stracqua.
1: Canzoni napoletane, sì, con mo zucchero.
2: Luciano Virgili.

di chi si tomba dai 3-4 vasi, te donca tutte spingole francese. Di chi si tomba dai 3-4 vasi, te donca tutte spingole francese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentita.

siamo raccise, dicette cor mi visteo paese, da si d'avrò siamo raccise. E rispondette a pacienza scusa, ma tenga innamorato sto paese. E rispondette a pacienza scusa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende una domenica ancora di piena estate sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone nordafricano. Garantirà tanto sole e stabilità con cieli sereni e tersi. Solo verso sera qualche nuvola in più si farà vedere sui settori alpini, ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire sull'Italia, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
3: Lina Sastri, Mie Zavie.

0: Che a certi voti penso che potevamo stare meglio. Che c'è sta chi piglia e chi regala. Che c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Che potevamo stare meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
2: Beniamino Gigli, Carmela.

Fu sentita sto calore. Mamma bella, sto squaglian, non capisco come fanno certa gente a cammina. E per me passai giornata in dall'acqua a Margellina. Malz i 7 amati, perché mangia a rinfrescare.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Tullio Pane, Tarantella Internazionale.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Spiraglie negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono in arrivo a Kiev per un faccia a faccia col presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo Putin, annunciata una tregua di 72 ore. Clamoroso errore a un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne, Leonardo Bonazzi, è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per essa cremata. Cerimonia annullata, la famiglia valuta iniziative legali. Europei di pallavolo femminile superata ieri 3-1 la Polonia. Per l'Italia è il giorno della finalissima dalle 18 a Istanbul. Di fronte la Turchia padrona di casa, Velasco non lesina gli elogi alle sue atlete.
3: Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
2: Nel ricco programma sportivo odierno anche il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che scatta alle 15 col francese Gasly a sorpresa in pole, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ultimo Antonelli causa cambio Power Unit. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, accordi che toccano il cuore.
4: Tutto mi dicono, per sotto brociato si passa, scansate, che c'è pericolo, ci sta una femmina, che incanta l'uomo si chiama, e all'urdama puoi famolì.

cuore. La voce amabola stremma con l'aria, ma tutti nuoto non può vendere. Cazzo sta femmina, cazzo sta brocia, s'ha incantato l'uomo da fare un male.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Isa Landi, Tammurriata Nera.

0: Mario Pasqualillo, Pina alla Mara, Dringate, Dra.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagione.
2: Gelata stagione.
1: Gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
2: Sto cuore per me.
1: Sto cuore Carmen.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa più.

0: Questo un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, vo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: Mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è cosa.
0: A bucche. E mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è cosa.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: È di Napoli. Tu sì una cosa grande.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Killalla, killalla, mo va ricenna, camo volassa, segreta, camo faccio sangamar, segreta, cambazzisca, e pomo spara. Killalla, killalla, non sabe che piacere camo fa.
2: Stamore me teneva incatenato, ma ho detto basta e me so liberato. Me pare che un turchino cielo, me pare che un lucente.

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che in ce serbette, vuoi sapere che in ce serbette, una miniera sana sana tutta fatta a filigrana, ce volette per sti tre.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Beniamino Gigli. O solo mia.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Ma son briacati sol, ma son briacati mar. E l'occhio, e sto figliolo, le varche di lampar. Ma tremmana, e parola. E voi sapete che? Ma son briacati sol, ma son briacati ti.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Virginia da Brescia. A Francesa.

vaga truvanne una cascia forte. E indovinata fana faghi, non tenga titolo, non vivi rendita, non c'è un vestito o quella mi. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì, c'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini. Napolo Casanova.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Tito Schipa. Anima e cuore.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Bouchard, ogni guardata, ogni parola, t'odio e t'voglio, mia bella e crudele. Vorrei avere una lacrima, una sola.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingle francese.

Vittorio De Sica. Venito Chiatamon.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 15. In punto.
1: Gilda Mignonette. Rosa, miezze rose.

fermatemi, tenetemi, calmatemi, perché... Guagliù, e non ragiona più. Ui, ui, oggi ho visto una femmina, e che femmina, sento un cuore che fa...

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Antonio Buonomo. Bella.

0: Anna Magnani. Ucunti Maria Rosa.
1: Dici sta stata chienta figlia mia, cosa le può far male in tale sta? E a chienta di quando è Natale fa freddo pa via. Ma perché fa primavera, non di

0: de chistuccar, chistuccar, chistuccar.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: A mezzanotte è costumandolina e canta a sto barcone chini e rosa. Sagliano d'oro arancio tutto giardino e sta doce ven a profumà. O rosa mia, si dorme che sta fata scetata con questa serenata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Passione.

pennine e me ne sagliette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrate che ho dispiette, parmen un po'. A do, lu fuoco coce ma si fuia, te lassa sta.

0: la tua buccata. Come filo grosso grosso, il dopo sei che si possa, da ma fammi stampare.
1: È nata una creatura nera e a mamma o chiama Gira. Sì, signor, o chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù o chiama Ciccio, o un tuona. Cadù o chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera. Com'ma che?
2: Io non capisco e vota. Che succede? È che la casa vera non sa credere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Mena Steffen, pusillache addirusa.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mario Trevi, Na Bruna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tu per tu, sempre rapito. Vi volimmo fa divertì. Si di Napoli, trasito e facete sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Che tutto paradiso da cantare. Sospiro e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Coro polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ilona Tocodi, di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tullio Pane. Tiempo bella.

Io sono buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa. Ma la verità, certo, mi cuffiata. Vega che morrita. E che mi ho facito? Uè, chiama a Francosà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Beniamino Gigli, Dino Olivieri. Troppo innamorata.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Pamela Pratis, Prezzetella a Capera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 17 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, note eterne.
1: Dicky, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingol francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regnere i spingol u paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuol? Bella spingola francese.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Teddy Reno, che lalla.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatore Pusillga.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gilda Mignonette. O paese, do sola.

Non c'è bisogno di zincare, pandovina, con c'è. Come facette mamma, usaccio, meglio te. O sapè, cringe mettete, ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine, mele, zucchero e cannella. T'imbastai, sta bocca bella.

0: mamma mia, poco dispettoso.
1: E per fasti trezze d'oro, e per fasti trezze d'oro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Tullio Pane, Keller in Rose.

0: sei tu, che un dolce rommela.
1: E babbo, mo ci dica papela.
0: No, un segreto tengo con mare.
1: E perciò parlate chiaro, caccia pa, caccia piglia, che ce vuole.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Rap da finestra, famma faccia a Maria, castonga mie savie, spruta, Davide. Non trovo nur ripace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno, e ci parla. Oi Maria, quante suon che perdo per te.

0: cotto.
1: Alleva l'iniclicero fosfato, bromo televisionato, DDT bicarbonato, borotal che semelino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con lumiezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003.
0: Piglia da una pastiglia, sienta a me.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 18 e 2 minuti.
3: Maria Paris. Passione.

0: canzoni napoletane. Voglia te.
1: Teddy Reno, mala femmina.
2: Bella figura hai fatto.
3: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acceso

0: onesta come me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu sei una malafè.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi sto e chi è fatto chi ha? Lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera.

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
1: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che sono

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Alfredo Bascetta, Coro Lucchiagnara.

che tu c'hai. Finire te l'ha fatto, tradimento.

Pisa New York, Kim Jong-un.

ho scelto un nome eccentrico. Ninì ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fred Buscaglione, Avoccarus.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane. Napoli e su rientra.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Mario Furci. Uocchio che ha ragionato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Red Bongusto. Tu sei una cosa grande.

sì una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai.

Io un buona, ma sono dusso cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi cuffiata, vega che morrita. Perché mi ho facita? Uè, andiamo a francosà.

0: Uè! Ah, che rit! Mi spusa! Pasca un murlicchio! Niente mana ha dovuto!
1: Consiglia Licciardi. Nasera e match.

0: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
1: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Tutto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non vaglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 cassette, 21 pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulline, 2 pare giarrettine, 6 tazze e 6 picchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri e pitigrillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lentolo, 21 sputarolo, una gonna la bagna, nu lava di vestagna, Mariando, Mariando. Tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio giusto te. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu, tu tenivo veramente lo sapore, e mo nessuno ti conosce più, perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, orda con questa panta, tutto devi cacciar, per ora tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglio tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in mano, 2 ruote mulignane, 3 chili di figo secca, 63 bistecca, 50 susamilla, 6 mattera fanilla, 60 capituna, una cascia maccaruna, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 chili di parotta, 2 scatole biscotto, gli altri che lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor fatte, non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciurella, ciò che m'hai regalato te lo do, ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessi a morire accita se a te ritornerò, perciò tu donna ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, no quasi santo un vaso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, due specchi e due scubette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, nu casunette e sete sguardate avanti a rete, una paglia, nu cerotto, su bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere. Oh.
2: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
3: Mamma, ma legge sta malinconia e sape che mi perde quest'amore, ma fa una smorfia finta d'allegria e poi mi stringe forte in coppo cuore. No, non lo dica. Un male che mi fai, o campo, o moro, non ci dica mai. Addio, mia bella Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane, voce notte.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mimì Ferrari, Agasciaforte.

vaga trovanna na cascia forte e andivinata per non fa che non tengo titoli, non vive rendita, non c'ho un vestito per quella a me, ma cascia mi necessita o forse la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Non c'è il re capillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in gatta forte solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico di un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio età. Vaca truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho bagati. Certe reliquie, certi cimeli, che tiena foro bonno sparì. San Casimiro martire, sta cascia famma venire. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scritto Rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fa chissà.

0: canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Fatima Robbins. Una voce, una chitarra e ho poche luna.

Quella là, quella là. Ma va ricenna, come vola sa. Se crede, come faccio sangamare. Se crede, come bazzisca. E poi mi spara. Quella là, quella là. Non sa che piacere come fa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Carlo Missaglia. Paese mio.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Frankie Lane, Cora Analfabeta.

Gonzalo, questa in veste caso asciuta si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Tramonta la luna. E lei può recitare l'ultima scena. Restamma mano a mano, senza tenere il coraggio di ci guardare. Famma che le può, indifferentemente. Tanto un saggio che so, per te non so più niente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora condizioni anticicloniche con clima estivo su tutta l'Italia, valori ancora molto elevati per il periodo, seppur in lieve diminuzione al nord sul versante adriatico, ma supereremo i 30-32 gradi ovunque, con punte anche di 35-36 sulle aree interne tirreniche. Dal punto di vista meteo, la giornata si concluderà con il sole quasi ovunque, qualche annuvolamento sulle Alpi, ma senza conseguenze. E poi a inizio settimana clima ancora caldo su tutta l'Italia, con temperature sempre molto elevata, almeno fino a martedì. Al più avremo qualche acquazzone temporale che interesserà i settori alpini nel corso della prima parte della prossima settimana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Franco Ricci, Napoli Casanova.
5: Su sbarcato in terra mare chiaro, tre cumiti di vascia sanità, sotto i coppi innamorati.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giulia De Palma, Malinconica Autunna.

Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

0: spontaneamente. Brigida, Brigida, mi fai impazzire, mi hai rapito il cuore, il corazon, proprio, proprio il cuore, ti ho detto il corazon.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Salvatore Papaccio, a Zingara.

la voglia indovinato tutto pensiero, che stanno in capace. Viene un parente gran signore, ha nato poca mora, e tu sarai in un re. Vatti, noi ci saranno, ma fa ridere.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Mena Steffen, Tarandella Luciana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 21. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Franco Ferraris e Franco Corelli. Ito vorria va sa.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Oggi portuto un suon, tutti stamor. Oggi portuto un cuore, appresso a te. Noi giorno mi fai campà. Noi giorno mi fai impazzì. Sto bene, mi fa dannà. Stamor, morì.
2: E notte chi ne si è addormuto male? Ma sto scettata e spasma sto cuore. E voce notte si sono fatte rare.

0: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzone appassionata.
1: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divento il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mariangela d'abbraccio. O surdata innamorata.
3: Com'è tanta surdata. E si de mamma, vestuta a lutto, in fila, allineate, aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra, l'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara e a voce un uomo che chiama nome figli vostri che stanno sotto terra con ma tanta surdata e siete mamma aspettata medaglia e siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata raria raria pura. Stai lontana da sto cuore, a te volo con pensiero.

nuovo conto. Mo vi dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia. Ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa. È un beso. Voi la vita fa restare.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gabriella Ferri, tuo fa l'americano.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Sever tutto bombero, sever mergellina, lo pochi scegli in Napoli, un doppa sta cartolina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Licia Albanesi, Piscatori Pusillica.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Vittorio Marsiglia. E non sta bene.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Enzo Del Forno. Mandolini Santa Lucia.

Io sono buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi cuffiata, vega che morrita. Ma che mi ho facito? Uè, chiama a Franco Sà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio De Sica, Sospiran.
2: Na fa na stelle foglie rampicante, na puntiglioso curvus astrinta, e un sospiro mio cava s'infronta.

una lacrima caduta pentimente, e una fucella e due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira e dice vieni a ca, che fa pace.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Godono, a casa vostra.

dandarandì, cai piglie toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con

noi mamma ignorno con tante randi trovate manate con tante randi. Si voglio brasiera una volta picciamo sto dopo un con tante randi. Si voglio brasiera una volta picciamo sto dopo un

la vesti ovela, la vesti ovela. Se mi sono su, con dandarandì, casa c'è un inno, con dandarandò. Si zite marito, so zite ne ma, e beda d'un millo con dandarandà. Si zite marito, so zite ne ma, e beda d'un millo con dandarandà.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Massimo Ranieri con la Senza Mamma.

conosco tante tante che non so più meglio me. E che lire che brillando so tornato de tourne. A fortuna si è capito, goppe

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Vattenna, coro mia, vattenna sulla, e vi sulagna. Chissà, te cagna mo così figliola, chissà. E già che tu sei nata cantatore, va e canta se stai triste o in buon umore. Canta per te e non chiama nessuno, tu, la chitarra e la luna.
2: Vattenna, coro mia, vattenna sulla, e via sulagna. Chissà, te cagna mo così figliola. E già che tu sei nata cantatore, vai cantare.

faccia che la prona, ma tu guarda che là, e si visto qualcuno fosse amora, cagna con amma di, da tua inerra.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Ula de Palma, nu quart e luna.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 23. In punto.
1: Giuseppe Di Stefano. Napolo casa ne va.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giulietta Sacco, tutta per me.

ma Luna Peace, Zerti Pumarola, una pianta e rosa tenera e gentile. A Oviente, una camisa e due lanzuoli. Questa è il balcone tuo. Tu questa sì, c'era sella, c'era sé. Vinto il tempo di limone, Maria Lasta, non schiaccia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Vittorio De Sica, Tarantelluccio.
2: La casarella, pittata rosa, coppe camaldo, urrieta nera, picciorinella, o sposi a sposa, con

0: la loggetella, fucate su, quaruti a nepta, piantata te, sta faccia bella, mi se lanzone, spasato l'astica, vorria vedere, vorria nascondermi quando passasse, per fava santa.
1: Cucù, sette!
0: Quando le faccio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Giovanni Assante torna su Rient.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tommaso Maione, Non so geloso.

ca non ci m'appiccica. Concettine e sartulelle, vagamo di a fantasia, e perciò che mi sa via, mai quieta fanno sta, e in già soffre perché voglio ben assai.

stamattina, per la veste seta fina, che per forza va portà. L'han toppato un signore, dopo poco un surdatillo, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Accarezzami, come uscire accarezza la luna. Accarezzami, come mare accarezza la rena. Fammi dormire, come te l'ha di, ti voglio bene. Come te l'ha di, non me la sa. Un pensiero che perde a te, come fa paura. State vicino a me, venata sera.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria Paris, O confessore.

Ninghino campagnolo, tu tu tu tu tamburiel, che la voglia menete. Alla fiera de Mastro Andrea, baccataino canasciol, prongo do canasciol. Ninghino campagnolo, tu tu tu tamburiel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. La Napoli classica. Musica per sempre.
1: Roberto Murolo. Mi sono briagate sola.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TVSAT sul canale 646.
1: Giuseppe Di Stefano, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Accarezzami, costi mana vellutata. Fai scordare tutti i peccati, stringimi un braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle, ma fai sentire sti dita d'inti capilla.
2: Stasera con il cuore mio so grana, a dolce vede solamente la luna. E chiuda stregne, chiuda.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Caruso. Perché?

0: Carlo Buti. Agata.
1: Io mi metto lo steccatente in bocca a non fumare. Non ci vego a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era rapido e papà e m'ha detto accusatore, non ne posso reputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte bella, tutta sola insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Claudio Villa, Desideria e Sola.

0: fuori loggia. Oh, capisco perché sei il che non lo trova. Steva a Pisa e chiudo frisca. C'è rimasta solo l'uova.
1: Cassola, cassola cucenta, e chi vuol fa niente?

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Murolo. Ciccio Formaggio.

0: si fesse, si nanfama, te na butta, cacicce formaggio, non te no coraggio, nemmeno parla.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. È l'una. È un minuto.
2: Sergio Bruni, come si canta a Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Sunna, campa, muri, sospiranno un braccio a te. Ti voglio tanto bene, ti sento in divina. Luce stu cor, istanama, a vita mia sei tu.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Nu quart e luna.

quando canzone fai cambrato io, quando ti si rimanga, ma fai murmuria, tutte canzone amata. Che tu vieni a dire, innamorata, una canzone.

ma quando rosa suorlo mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanta ingrata, la disastra, a Giovanna, a

ma fai sospirare, niente giardina la piana, si tutta casa torna, l'amore da tornare. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma cavallo bar, ma sarà.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Gabriele Vanorio. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, Preti Zucker.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Concetta Barra. Nascette Miezzomare.

È nata una creatura nera. E a mamma lo chiama Gira. Sì, signore, lo chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù lo chiama Ciccio, ontuona. Cadù lo chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.